0: La douceur des Bee Gees pour nous accompagner jusqu'à Kinebansi.
1: Ici RCFM.
0: Kinebansi et Kibolei, Liberta, Pellisandro et Don Giovanni.
2: Salute, salute. Oggi parliamo di libertà. Don Giovanni e Lisandro ci dicono ciò che vuole dire per lei. Ma di noi, se lei un diritto spartuto da tutto il mondo.
3: Libertà per me vuol dire essere libero di parlare, di mangiare, di fare tutto ciò che vuole, di sorte, di... On a mica bisogno di limitare, di una sensazione che fa, di chi si ben, puoi parlare, puoi discutere, puoi dire all'altro ciò che tu pensi, puoi comunicare. Se mica libero di aver tutto, beh... C'è come in dei paesi ci sono dittatori, tutto il mondo deve avere la stessa coppa che lui, tutto. E poi fai un'onda, devi stare in una casa, si sorti di udire di ti fa tombare. Ci sono niente così.
2: Per Lisandro, essere libero e di nuovo la possibilità di lasciare sorte le sue emozioni.
4: Trovo questo fenomeno assai bene perché un giorno ero in piena rabbia, mi sono detto arrestati. Mi sono aggiovato un disegno, l'altro dopo, 2 minuti passati, mi sono arrestato e mi sono ribusato come un bottone off e un bottone on. Possiamo esprimere le nostre emozioni e possiamo esprimere con cui è.
0: Lisandro e Don Giovanni ao microfono di Marie Elisabeth Ferrandini. D'agui a poco ci domanderemo se a lettera R si incalca o no.

Die doci da a storia, lampara in un a scuola, ueru più che avora, e più viva, e più viva.

che noi a me mude ragno, e uiaiu e uagnu e tant'altre cose pare, senza scurda ad oringua, quasi sta un paladina, di nuella ci avvicina, e dall'altre a distingue, alea e più

0: Sode giugno Anterci FM, un nuti dialetto ci è presentato stamani da Helen Battini. Buongiorno.
1: Buongiorno, Michele. Buongiorno a tutti. Ligi anni gorsi entra in onda a Mosa, invece che in continente, barretti e stabilimenti sono bloccati da Boi Luni, in solidarietà qua a Mosa di avvenzione pubblica. Qui i blocchi mi hanno principiato, con Viumor, Bucorti, toccano stamane Bastia, in Montesoro, e il liceo giocante Gazaion, che in centro Gida, in due. Più di 200 ligeoni sono mobilizzati in questo momento, qui era già sofferente, più numerose, in Bastia si parla di Ugallo e di Lurari, e bene, geremo i più da qui a mezz'ora. Uno di diale di mezz'ora in due, uguale saremo in un diretta dell'Assemblea Gorsica, unita in sessione rientrata, in un contesto sociale teso e budgetario costrinto. L'Assemblea contrasterà in giro uso oggetto supplementari, mica in presto in più, e ancora risparmio di 6 milioni di beta o brimadiccio, mantenendo l'investimento di 315 milioni a sessione dell'Assemblea Gorsica che noi seguiremo per due giorni. Intanto, stamane, oggetto di avrancia di di un consiglio dei ministri, il governo presenta il suo progetto e il suo scopo d'economia più che ambizioso, manco 45 miliardi di euro per lottare contro la EBITDA che esplosa. L'esecutivo vuole dimezzare il bilancio di assicurità sociale in 27, mettendo a contribuzione i ritirati per 5 milioni e mezzo e pensione sopra 1.260 euro, un seriano più stabilito dentro l'inflazione. Il governo che vuole in Ucala a 3.000 al limite di uso sconto fiscale e per 100 bel impositi. Infine, pareti cambiamenti a Sabenche, tu primo ottobre, prima una vettura che cresce, quella di gas, se vai a scegliere tu prezzi che cambiano, sarà di 5,8 euro per media. Da un lato di salute, al limite di franchise medicale, passa di 100 a 140 euro, e poi di una nuida, e protezione igienica e ecologica sono rimpattate per i meno di 26 anni e quelle che hanno a complementaria solidaria.
0: Helen, a ringrazia Vassai. Mi pare che noi siamo impiastrati tra mindui, eh? A Nuelo.
1: Non ci siamo mica che noi, di un affare di tutta rado.
0: Voilà, una sera ora sono piatti. A ringrazia via 310 ore.
1: A dopo.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Allora, faccio chi tocca un tempo in Corsica, Zutana, Paraoa, è piuttosto bello, a Dilavranca, ma si doit che a poco cielo in stavini di mattinata in montagna, avrà altro. L'acqua tipo la gianni generalizzassi dopo mezz'ora e più un carattere temporalesco in montagna, in dell'Alta Rocchi, orogliano li porti vecchio, i gomoli più forti d'acqua aspettati sono di 10 mm in dell'interno, o ante agli onti moderato per certi luoghi, temperature tra 26 e 22 gradi, diciamo in dell'interno. E poi in Corsica Zuprana, la mattinata è bella sulla natta, piuttosto malgrado qualche nirlo, ma a mezz'ora i nirli si sono sviluppati più in Balagna, in Rodiano Bastiaccio e nell'interno, e il temporale per l'aria accada dopo mezz'ora, in fin di giornata la fare si doveva riastanciare e l'acqua si doveva riandare più scarsi, i gomoli d'acqua più forti aspettati sono di 40 mm in Rodiano Ligorti, in principio dopo mezz'ora aspettiamo un vento a mezz'ora lievemente moderato, nella piaggia orientale e temperature tra 24 e 27 gradi, 18 gradi in montagna.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10-11. Ravi de vous retrouver avec les Girandoules.

0: connaissez bien sûr, et sous intérêt en détresse de Daniel Balavoine. Vous aviez ici la version en anglais Only the Very Best de Peter Kingsbury, qui n'est autre que la voix du groupe Cock Robin. Les girandolines se poursuivent, Valérie Franceschetti.
1: On retrouve notre invité, Miguel Ampoule. De toute façon, j'adore Lorraine, Oadig, Oenocha, Scultador, Ayoask, Oayo. J'aime beaucoup ce village et je trouve que c'est vrai qu'on parlait d'identité. C'est quelque chose à Ivor, c'est un peu, comme on disait avant, à Manu. C'est ça, c'est tout qui ici. À Manu, dis une parole.
2: Bon, io so proprio da consento, io mon paese, donc. Ma di bella che di un luogo prediletto né a poesia di Moabo di un luogo e un oggetto assai importante Loredo, Agazinca e di da su luogo che cresce e si sviluppa a Guscianza, il fatto di ciò che volevi desse corso, desse in Corsica e di noi è importante per me.
1: Allora noi venimo giusto appunto a Sopera Gorsa che bene dice di Stampa Piazzola a dirigere un premio di Musa Nostra per l'Opera Gorsa, un libro magnifico. In questo libro ci sono tutte poesie di versi di Babido.
2: Di infatti un libro l'emo pensato con Amosure, la Garla, o Movradello, Francesco, e non con l'appoggio di Sonia Moretti. L'emo pensato come un oggetto in due ci seriano tutti i sodesti a poesia, a prosa, e canzone. Penso che sia assai importante per aso obara elu, ma di nou per ciò che sobra può rappresentare per il pubblico che conosce di già aso scrittura, uso giawaio. Quando gli dico tutti i testi né un libro, si può di nou legge o libro e i testi tra o tempo che è passato. Ci sono certe tematiche, per esempio, che sono assai importanti per Elu, ma non sono mica trattate alla stessa maniera negli anni 80 e in 2000. E c'è una partita di un libro, sono testi che non sono mica stati pubblicati. Di noi si desti e si demi che sono sempre centrali, ma sono stati trattati da una maniera nuova. E quindi penso che sia assai importante per un autore, per un artista, di avere una prospettiva completa e di bue riflette all'illusione di una scrittura e con sa scrittura l'illusione di un uomo.
1: Et j'aime bien cette phrase aussi. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis, la destinée nous lie. Prenez donc ce miroir, regardez-vous. C'est vraiment l'universalité di l'uomo. Ciò che lui è non conta la poesia, perché di Musa Nostra li la messa un cœur.
2: Quindi sono mi sbaglio mica. Penso che di una parola di Ubué da Francese Victor Hugo.
1: Voilà. Allora, bon. Mais je trouve que ça correspond à la poésie de votre père.
2: Forse, perché a questione di l'universalità di l'uomo e di un'opera, di una questione ricca. Dopo un'altra questione che mi pare abbastanza importante, di riflettere a ciò che fa l'universalità. Quelle saison e particolarità e specificità che hanno diritto a essere qualificate d'universale. E questa è una questione assai importante perché chi ha letteratura, ha poesia, come l'arte in generale, ci sono i paesi e comunità e popoli che sono riconosciuti, che hanno una certa piazza internazionale, e ci sono altri che sono stati in una posizione di dominazione politica, economica, sociale, culturale, e a questione dell'universalità non si pone mai per la letteratura francese, per la letteratura americana, per la letteratura inglese. C'è sempre una questione che c'è interrogazione per l'altra letteratura e l'altra poesia. E penso che, non dico mica che questa scrittura non è mica universale, è universale, ma è universale mica per via di un paragone con la letteratura francese o inglese. È universale perché la letteratura e la poesia sono espressioni di l'uomo e l'uomo può essere universale. Sì. Ed è questo che è importante. E essere universale non vuole mica di abbandonare ciò che va di noi a particolarità di esperienza personale o collettiva.
1: Michael, on se retrouve dans quelques instants avec un nostro imbidado a subito.
0: Jean-Paul Leroux, qui est a subito, cara Valérie. Voici, tiens, dis-le, on a confiné les impres.

0: Giorno Inter CFM, un ultigialet in cui Ren Battini, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. In l'attualità, i ligeoni gursi che entrano in Mossa, invece che in continente, pareti stabilimenti sono bloccati da voi luni in solidarietà a Mossa. La funzione pubblica qui davanti ai ligei hanno principiato, Guvio Morbo, Corti, toccano stamane, Bastia, Montesoro, Giornigoli e Ligeo Giocante e Gazaionca in centro Gida, in due appena più di 100 ligeoni sono mobilizzati, qui è raggio sofferente, più numerose, si parla di Ugallo, di Lura, e di mezzi in generale c'è il tema a mezz'ora. L'Assemblea Igorsica è la donita in sessione rientrata sti ui orni in un contesto sociale teso e budgetario costrinto. L'Assemblea contrasta oggi in giro uso oggetto supplementario, mica un presto in più, anche un risparmio di 6 milioni, libetta o prima dicio, mantenendo l'investimento a sessione l'Assemblea principiata stamane, saremo in diretta in un udiziale per mentare a conferenza di stampa di gruppo Avanzemo, stamane in una iaccia pro di una conferenza sociale. In sti tempi di rientrata di Dino Loraiva un bilancio di stagione turistica invece che a stadina di una prolungazione a chinesimo di cifri le stade, sa frequentazione pare piuttosto stabile in dei ristoranti a Iacini, il lancio di assai più pessimo, i clienti ci sono ma pare nuova assai più attenzione alle spese, aggiustando in un contesto i prezzi e i carburanti ad imperature e sprobosidade consumatori scarsi e incasci più deboli, sviluppiamo il soggetto stumezziorno dell'emissione di redazione, dopo un udiziale con Patrice Robot, testimonianze e analisi a parte da mezz'ora 7. E poi si compie appena io allora e un ridro stasera, o Sporting Club e io Astia, coglie Orléans per la novesima giornata in Liga 3, solo doigesimo dopo la sconfitta in Deo, o Paris 3 di Atletico, Sporting deve reagire in Ponesi, Basti Orléans, un scontro a seguito in diretta stasera nel talon del CFM a parte da Nore Menuinti con Battisto Mosconi a Egumenti. Ecco per oggi.
0: Ah, ringrazio, vedi già abbastanza. Buona giornata e buon riposo. A domani.
1: A domani.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: In Corsica Zupran, a mattina terra bea sulla nata, malgrado qualche nulla, ma a parte da mezz'ora, in nulla sono sviluppati, dice Meteo France in Balagna, in Rudion Bastiaccio e in dell'interno, e i temporali per la riaccata dopo mezz'ora, stattività per la riaccata in fin di giornata e l'acqua di duinta scarsi, i gomoli d'acqua più forti aspettati sono di 40 mm in Deo Gortinese, in principio dopo mezz'ora, durante a mezz'ora, l'ionte moderato in piaggia orientale, temperature più alte tra 24 e 27 gradi, 18 in dell'interno in Corsica Sultana, uccello da copra di più in più, quacquati possibili in stavin di mattinata in dell'interno, si può l'agani generalizza dopo mezz'ora e pia un caratago temporalesco in dell'interno, l'altaro che rodeano porti vitiaccio, i comuni d'acqua più forti aspettati sono di 10 mm in montagna, o ante alioanti moderato per certi luoghi, e i temperature in Corsica Sultana per i più forti e più caldi oggi, 26 a 29 gradi, 19 in dell'interno.
3: Ici RCFM.
4: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Venez jouer avec nous, Indouina, c'est dans quelques instants, ça démarre dans 3 minutes. 3 places à prendre, 04 95 32 22 22. Voici Michael Jackson, Black or White.

0: Et c'est peut-être la meilleure des manières, cette chanson, que d'accueillir Xavier Sargentini et Van Bjorn.
1: Salut, Michael, comment est-ce que vous êtes?
0: Il est Femanda, Penin Katari.
1: Il est pas mieux, je t'ai on a eu des micros trop mal.
0: Ora no, è un naso che pia.
1: Dopo ora è un naso, è sempre così. Ecco.
0: Bon, ci manca un po' oggi.
1: Yeah, yeah, oggi è... ricevi mon tercan, di a radio, Jean-Pierre Acquavi sarà con noi. Oh. Ci ha dato io tre rigette, che è la cucina e la sobazione, dopo ecco. A radio. Dunque, è abbassa un momento assai simpatico che l'auditore esistia con noi.
0: Eh bien, ma sta santa, volentieri. Grazie assai, buona emissione, a presto, Xavier.
1: A ringraziabile, Michael. Vi ritroviamo domani e lunedì, sicuramente.
0: A partire da lunedì e domani per il magazine di canzone a Gorza 4 ore.
1: Vabbè, a ringraziabile, allez, buona giornata.
0: A verge.
1: A verge. E io, sta devi con noi, cari amici, onde giure mesi, chi piace, giunge, sino a mezz'ora, Simon, insieme, a mio iso, la patria diaboli, ritroveremo Jean-Pierre Acquaviva, che sarà uno strimbidato di chi piace.

Buongiorno a tutte e a tutti. È contento, questa. Credimi, buon contento di ritrovarvi e di sperare con voi questo principio di dopo mezz'ora. Prima di parlare di quello che mi ha accompagnato, voglio ringraziare Saveria Sargentini, che era con voi ieri e che mi ha reso a casa pulita. Dunque, a salute e a ringrazio. A tempo, vi faccio sapere che c'è Mariangela, che vi aspetta il nostro telefono, dunque può intervenire e partecipare. 0495 30 20 20. E poi salutiamo di nuovo a Nicolao Di Giacomi, che si occupa di la realizzazione tecnica dell'emissione. Allora, aspettiamo un trigademi che venite con noi. Apriamo subito con il gruppo L'Alba e sa canzone intitolata Donna Viaggio. Allora, venite, dite a vostra e poi a sapere, potete anche fare una domanda. Ci sarà sempre qualcuno pronto a rispondere e a darvi una bella risposta.

0: O darna via dio la balé noi un simo ga obrin cibio di uno struia due baspetem un bene de un noi e obrim o segui a spesse o caso e Giuseppe in bezzani go saluto e se bon giorno
1: oi waka bi saluto
0: di noi comandemo
1: tutto va bene
0: bon tanto me allora diteci
1: e beh bi saluta voi saluta Saveria e già saluta Lorenzo ci ha tenuto un discorso rimane veramente difficile da andare contro.
0: Ah, allora non è mica seguitato, mi spiace.
1: Francamente, adesso mi coso,
0: d'accordo, io.
1: Ah, oui. Quella è fatta, dopo il nostro amico Giuseppe D'Alatta, il primo ottobre, può portare gli opporre, perché non so mica se l'ha fatta, aveva come un tempo ripescato, dunque ha come un l'ha fatto, ha tagliato i corti corti, lasciato un centimo, dopo da calzata la terra dei due parti ciò che diceva con parto come stipolo ciò che diceva con parto manca a metà e qui permette di già se i soffini di ingrossare perché che un poro fino un poro che è fino c'è qualcosa con un amico un poro ciò che sia boh a parte quelli che vendono mi sono metti lungo ma questo non cerchiamo mica a capire come gli facciano così mostramento un poro vino c'è qualcosa con un amico. Dunque, quella è una cosa che si può fare, è grossa e soprattutto è come stipula è più tenero, posto che è coperto di terra.
0: D'accordo, io.
1: Questa si fa quando è ripescata, normalmente salutavo 15 agosto, se le ho ripescate di tempio, ma questa. Sa se te avono
0: era l'uso di dando vale.
1: Dando dopo stamane è andato giù allora già parlato appena di giù sapete che giù un dotto troppo scoppia
0: ah d'accordo
1: oui troppo, allora ore gumo sono troppo giù non può mica andare c'è gelosia maggiorità di terra usù è beccione ma si usù c'è più che a terra usù legumo a terra danno vita frolla e quando è buona qua non ne approfitta mica che si ne va
0: allora ma è quanti da chi dice a fare a parità meda o
1: no mica parità no più terra su
0: d'accordo
1: Oui perché chi io anche usù non da dura tanto si giunge la terra adesso è sempre qui
0: d'accordo no ma si capisceva
1: dunque se è minoritaria la terra non può mica andare dunque tutta maniera o troppo stroppia in tutti i casi troppa acqua piate una stagione come quest'anno io già per il mistero mi sono mica fatta bene ma se buona qua è più che di misura che ne ho bisogno davanti i calori. Per esempio, piatteva giù, si prende qua di tutti i giorni, a pronta, in 4-3 sette da un puntato un palo, qua su, me i violi poi ti aspettavo, non ci sarà mica.
0: Non è mica uno.
1: Dunque, tutta pampana, andava tutta pampana. Dunque, giù la misura, è sempre la stessa fase, la sorveglia tutto, e per finisce, grida con usore, usore grida così a meglio, troppo usore. Quest'anno è morto un caso, eh?
0: Ullala.
1: Quest'anno è morto un caso. Io quando passo non faccio mica le vitture, faccio sempre l'orti. E beh, c'è parecchi orti sono arrostiti, eh? Parecchi.
0: Come voi la vedete, è troppo stroppio. Infatti tutto ciò che viene in troppo è sempre troppo, dunque.
1: Esattamente. Allora io l'orto mi permette di, quello che è sempre in greta, appena esperienza, questa la devo vedere, ma sono dettagli che contano, o finale, sono dettagli che contano.
0: Ma quando è boide che c'è le bon, ha già capito, più terra che su. Ma quanto ne metti, 20%, un terzo, più o meno? Secondo voi, a quantità abbiamo buona, dice, trova l'equilibrio tra andare o su?
1: 70 con 30.
0: Un 30, 70. Allora, due terzi e un terzo, d'accordo.
1: Oui, 70 con 30.
0: D'accordo.
1: Vi dico un coso. Con l'evoluzione del tempo che bene sia l'acqua sia cosa su da subito ma da vede vasti a da buona terra prolla e l'acqua che buona qua non da tene mica invece che a terra la tene
0: d'accordo e caraccio dunque
1: ecco io anche
0: tutto qua è scientifico quasi Perché se chi, da qui a poco avere dei vostri didoli di noi, di no boy,
1: la gamba come faccio mica il risorso sciocchi,
0: Marco,
1: tutto questo ma la sbiglianca la notte.
0: No, ma forse se lui c'è qualche sì a Biocina Boy che assisente di Van. Cioè, sarebbe interessante avere una pagina Facebook con tutti i vostri consigli, un ebook di ridrati, pareti video che spiegadice, hein, dice radio. Bon, questo poi né un tempo né è qualcosa che vi garba, ma sarebbe forse una da avere la vostra pagina di nuovo per, voilà, per il piacere di dramanda a vostro saber, hein, e esperta a vostra conoscenza.
1: Beh, soprattutto che faccio caso a tutto, come ti ho detto a Romano, mi piace mica perdere.
0: Mm-hmm.
1: Mi piace un legume, devo come voglio io. Bon, riesco mica a tutto, cioè mica faccio cambiamenti di clima, c'è un troppo scoppia di noi come ne abbiamo parlato.
0: Di noi.
1: Ma se vuole state corre, allora è peggio.
0: Io
1: prima prima che vorrei come pigliare sopra davanti a me, prima provo tutto.
0: Mm. C'è ma mica la gaffa da un legume, quantunque, no?
1: Poi manca la domanda. Bon.
0: Allez, con piacere. Una bella giornata. A beige, a beige. Allez, beh, una canzone intanto, posto che aveva si deguit, ci seguidate, ci state assente, forse un ebogi si umanda, non ha già telefonato, non ha già mica telefonato, e cagliai, e mi aveva giù da una mobiazza, posso ir qui, allora mi viene una umanda, ma uno mi sento mica Ivara, che ne pensa di me, bon, tutto questo, spazzate tutto, hein? C'è mica matricolarsi di nuovo Gerbilo, chiamate, ci avevamo una giacerata, e tutto si basserà per un mio.
2: Ainsi

0: Bodje diagran a goa medar. Ale, an dem mon in kastiva o redroem moa, duan sant o gozalo, duan sant o bon dior, non?
1: Ya,
0: bon, ça. Ya, duan sant e dar redbeg, sa bed, eske tu duan sant o da, duan ta confusion. Pardona, Adeli. Mi
1: chen nulla ima, ide pardona, ide pardona.
0: Ya, gomo sant e po, vos interem o duan sant. Bon dior na boi, salude.
1: Saluto a voi, siete perdonati, ma io con perdono mica e ciò che si è passato in Porto Riccio.
0: Ah, io penso che fa di riferenza a Stato, che è stata straigata, straigata, dice Raggio, perché sciappata, sciappata.
1: Perché una statua, un casca mica a Berella, è un casca mica a Bima scocciuata. Può dargliene una, poi può dargliene sicuramente lui, poi può dargliene sicuramente te. E poi giocare sicuramente a dargli un balletto perché chi le gasta in stato.
0: Allora, non ti arredi a suggerire, c'è anche una video di tutto qui, eh?
1: Ah, questo non l'ho mica visto, ma voi...
0: Ieri l'ho visto io.
1: Poi chi ciò fa attenzione. I nostri vecchi avevano detto, i scemi sono mica caduti a Sorrento. Ma al di là di questa, ciò fa attenzione a scusare. Allora ci sarebbe mica chi a metafora si appiega a giugire da corsa. Perché noi non vorrei che a forse portare scusate da una parte e dall'altra e da quell'altra. E a forse i bianni tutti i giorni, e a forse i sentono e mica sentono tutti i giorni, e a forse tutti i giorni. Penso che Uberigo poco a poco avanza. E avai all'uscio. Allora,
0: non scusa, giusto per dare un'informazione gaglio, hein, e che tutto il mondo ha posto due ore nella tua rete sociale, prima c'è una video di ciò che l'hanno fatto, dopo c'è anche una video, perché i gendarmi sono andati all'anno diappi, perché sono due, e dopo c'è stato per essere onesto e corretto, onesto intellettualmente, o giovane, uno di due giovani ha fatto anche un visto bassa, un comunicato non lo si scusa dicendo che l'era strappato quella sera, un scusa non da, attenti, un scusa non, ma per come posso dire, per onestà intellettuale è sempre meglio a sapere con tunque.
1: Ma io mica di guida di tutto perché sono un po' lontano stima, ci vedo mica dopo informazioni né onesto, ma poco in premio, io eravamo mesi imbinati e facevamo qualche sguascio, qualche piccolo sguascio. Poi non c'è mica esse topo rei, topo cattivi, siamo d'accordo, ma non c'è mica non più esse dopo indulgente.
0: No, non dico mica che per scusare ciò che si è passato.
1: Quando poi inviate una statua, davanti una statua, già sai niente chi si inchinano, chi si facciano un segno via croce. È un manco di rispetto, non per l'altra niente, per sta niente così, per tutti noi altri, eh. Dunque,
0: ma di un atto condannevole, di un atto che stupido, voglio dire, un trovo manco a parole per qualificare l'atto così.
1: Condannevole, di lui sia stupido, di lui sia inadmissibile, in questo siamo d'accordo, ma fermi attenzione e scusate, che li concopriamo tutti i giorni, perché forse i bianni e mo finisce, beh, capisci tu.
0: Capisco, c'è di un sorriso, è vero.
1: È questo che mi faceva paura a me. Allora, io già, non so mica dopo, sono piuttosto a Giove e a Speranza. Dunque, mi pare, prova essere sopra che sarebbe, perché a Giuseppe mi pare di l'uomo, mi pare di società. Quando gli c'è un pericolo, ma io, un giorno o l'altro, a fatto sempre un fatto o una persona di fase di affari cambiano. Lo gol in 40 e ciò che si è passato e non si è una Alevia e ciò che si è passato in lui. Ci sono le reazioni, dunque penso che oggi sarei ora che qualche sia si pesi e che lo tengano una voce di regio e una voce di speranza e una voce che cagliava e gli possa che possa fare qualcosa per questa società, perché non è più possibile, non si può più continuare così, non si può più avere scocciolate come quelli che si vogliono tutti i giorni. Ecco, forse un po'
0: No, ma capisco di noi.
1: Un nemico lungo, ma penso che...
0: Siamo tutti gommosi da ciò che si è passato, siamo d'occhi. Allora, dopo le reazioni saranno sfarenti secondo le personalità, ce n'è che, bon, voilà, ognuno ben si raso che lo vuole, voglio dire. Ma è vero che c'è da, come posso dire, e Berghi c'è di nuovo un rischio di mettere di va piccia fuoco in noi, allora che come Boigi adesso seria forse ora di avere una voce pacifica che avrebbe sagabagida a rasserenare i radio aiente, a dare in noi appena speranza, che manchiamo speranza, siamo in una società, siamo di più in più non voglio, e si sa che quando
1: ma sapete chi fa esperienza tutto. Sono due parole sorelle, sono due parole che viaggiano insieme.
0: È vero, perché se chi c'è la tane?
1: Se non ha fatto mica qualcosa da sua parte così, penso che da fare siamo persi, ciò che si vede tutti i giorni. E qui altro ne più possibile.
0: Ci dobbiamo barsi, io sono d'accordo con l'analisi Agosti, ci dobbiamo barsi senza avere soluzione
1: perché io non ho nulla contro gli anziché sono universale perché considero l'universale e un locale e gli stessa cosa ma a forza di via a topo dell'universale ci perdiamo Ciò vorremmo di noi, i bei, nanto un nostro locale.
0: Capisco.
1: I bei di un locale, vogliamo dell'universale. Ecco ciò che
0: è importante per... Adesso forse siamo al principio di qualcosa, allora spero di Dio, mica qualcosa di negativo, ma siamo un pensiero di assai, dico siamo noi a società in generale, mica solo lui, tutto ognuno.
1: Allora, pensiamo che ci sono l'occasione, un dunque vuoi avere di chi sia a una finestra d'apertura un po' di idea, un po' di speranza, così qui voglio.
0: Ma io dico
1: assai
0: Luigio, assai Luigio, ci abbiamo bisogno di Luigio comunque, assai. Diagomo Zanta, ringraziamo per essere intervenuto, mi ha fatto piacere di parlare appena con voi, una bella giornata a piacere.
1: Scusate, non vediamo mica questi voglioni,
0: un bene va di che tutto si scioglie per un meglio e coraggio a voi, a bege. Andiamo un aiaccio giusto appunto che ha fatto confusione ancora tra Diagomo Zanta e Dio Ensante. Alors Dio Ensante e Awa e un saluto Dio Ensante, buongiorno.
2: Saluto Juanca.
0: Salute. Come andiamo?
2: Saluto. Come andiamo?
0: Fermi.
2: Quasi. Non possiamo più marchiare.
0: Ah, si de quasi è diventato impossibile di marchiare.
2: Marchiare. Faccio lì allora.
0: Piano, d'accordo.
2: Oui. Che volete fare? A gioventù.
0: Fa dei berumi ma capisco che è assai investiente. Dimmi.
2: Voglio dire un po' partire che vacanze così e là sì e là tutti ci voglio dire ci ho visto la chance io ho travagliato la compagnia dell'acqua io ho preso tutto un statuto come ha detto a radio sono stato 3 anni mica malattia, travagliava mai, ciò non travagliavo mica, è stata una bella affare.
0: Ah, per voi sì, io capisco.
2: Travagliavo 4 ore a mano e dopo ciò era un libro. Allora ci sono anche i leggi che sono belli.
0: I statuti non sono mica tutti gli stessi,
2: sicuro, c'è che tu dico per voi, a me c'è statuti che mi danno la vantaggio, ma ha trovato bene, e poi vette bene.
0: Se è l'unica che ho scelto sul mistero, dove gli ubbiano so che l'hai manuato?
2: Un mica,
0: che poi te coviga, è andata così,
2: Ben sicuro, poi mi chiettane.
0: E allora, un'unica, è un devo non d'animo, eh? E un devo. No, ma questo tengo a dire. Ora, un so a Limuse la di nessuno, eh? Dunque...
2: No, no, no, a Limuse, raga. Ma la pulizia sempre a Limuse.
0: E questa è la movertà, Vigo, eh?
2: Ben sicuro.
0: Sono libero come l'aria. Costruito con lui.
2: Io è stato libero. Aiuto, cioè, a Reggio così. Aiuto, perché ha risposto alla direzione in Parigi che voglio lavorare una giornata, mica di più. Perché, oh. Perché?
0: No,
2: diventa ma... ricco, insomma, si può mica diventare ricco.
0: Affa, bego chi, bego chi, un mostaduto a voi mi dà pensieri.
2: Ah?
0: Un mostaduto a voi mi dà pensieri.
2: Da pensiero a me e da pensiero a voi.
0: No, un appia di pensiero per me, un bene vado.
2: Ma voilà, per te beh.
0: Mi sbroglio a per me, un bene vado.
2: Va ben sicuro, poi si sente il tempo che attorno.
0: Bon, John Santo, vi ringrazio e vi prego una bella giornata.
2: A voi, di nuovo.
0: A beggi, a beggi, a beggi. Bon, è così, è così. Ah, è sempre meglio a bere un battello, eh? Un battello che passa con un montone di osi. Due ore e mezzo, aspettiamo, piede a parola e mettiamo la lingua al centro, aspetto 04 95 31 21 21.

Antone Giosi, ali, una canzone che continua con un babbo e un figlio, aspettando la vostra partecipazione. Eric e Jeff Mattei ci cantano di notte.

0: Eric et Jeff Matti, alors Azabed et Magontino, nous trouvons à Dunsem, ce qu'on a dit, pour aspetter, me voir sur la téléphonade. Biouliaï, qui ci sera au DGCT d'Outrovi, così è già rispettato parla da Lugale e Bortivetio, a Gurilingua, o Goletti, o parliamo Gorso, salutiamo a Migueleccia, di una maniera di gore per la sensibilizzazione e geraggio di a lingua, una quarantina di chilometri, con una partenza che si verrà al DGCT a 2 ore dopo mezz'ora da Gavre, davanti alla Meria, e poi si andrà pianamente ben, ognuno nous verra à Ouzoba, sur les radios, hein, pédioni, berceau, 7 heures et mezzo, isère, inayachu, dopo je serai rendu une avesta, une bella serrade, danuda qui cristan, ouagumar et diana zaligedi, chibwe de bartigiba, sia, à nomme ouostre, ou gosino, à nomme d'una soju, ou alors, cui ouostre gulegui drawaio, bibwe de scribe, c'est d'altron de paret information, cobwe de ridroa, sia, dans ta ouzido internet, parlemugours.corsiga, ou gosino, dans ta la pagina internet, e poi vi lascio il nostro numero di telefono, o 06 78 65 20 78, 06 78 65 20 78, e a Biramento che si basserà dunque il sabato 17 d'ottobre, una vertenza da Gavre a 2 ore dopo mezz'ora. Ecco, e poi se lui sta a Sante Michele, c'è che lo giudiamo così, li verremo barretti e domande in noi. Andiamo in Nalada per continuare, fermo piazza Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno Ianca, buongiorno a tutti.
0: Salute.
1: Allora, a Giuseppe di Rezzane, ma questo a Sante,
0: Abbastanza
1: di suoi consigli, pur va tutto.
0: e beh, ci dice re di tutto qui,
1: Beh, dopo quando sarà da mangiare, confermerà che tu dici a Zeppo.
0: D'accordo,
1: ma se non da me, non è più tante cose. Non c'è più pomato,
0: non c'è più vino,
1: non c'è più zucchine, zucchette, ci sono giusto chi taglia va. Tagliano poche le melanzane di pivarone,
0: voilà. È interessante.
1: E d'abitudine di queste stagioni io pongo i pomi, ma le sicchine e la tarra, c'ho chi ne acquisto prima la tarra per pure lavorare un po'.
0: Io ci ho travagliato la pena un po' noi.
1: Vengo mica come Giuseppe qua.
0: Ma pure se vuoi aiutare da un motocultore, gli stessi.
1: Sono volicato. Se da un pezzo di gioco così posso fare dei trapponi, ma un fascio è troppo.
0: D'accordo.
1: Un po' faticante per me. Allora, dopo che c'è? In vacanze siete come a noi, Sapete quanta gente era insegnante, sapete? Quanta gente siete sempre in vacanza, siete sempre in vacanza. Io ho detto, ma allora, aspetta, sono mestieri, ma tu non ti mi cacci, ma posso dire così?
0: No, ma poi dopo di
1: arrivo
0: a so. No, ma è vero che lo ripeto. Quando adio, sì, allora forse parecchi, posso capire, erano che ce n'è troppo, forse che ci cambieranno tutto un giorno, non lo so, tutti i casi per Hawaii è così, che poi già va, gli andà a dire, no, io non ne più.
1: No, ma io mi permetterò mica
0: No.
1: Ma no, è gli stessi, tutto il mondo, senti sempre in vacanza, e allora, vedete su mestiere, così sarete un po' in vacanza, ma troverete di nuovo un mese che non t'avevo.
0: È mentuato quelli che credono che così i radio ricconi si credono che si sbagliano, dopo è così, e così non ce n'è male.
1: Allora meglio più non è di paura,
0: no, mica a puntana è secca.
1: No, a puntana anche assai,
0: no, dico a vostra puntana non è di più ispirazione per dire qualcosa.
1: A puntana secca. Sapete che c'è un luogo nel Lombardia che si chiama Fontana Secca?
0: Ce ne parecchi in Corsica che portano su nome.
1: Dopo di strada, non si riunì a Barchetta, per qui c'è un luogo che si chiama Fontana Secca.
0: Verso Barchetta, Agustì?
1: C'è una cucina che stava qua, vedo un Nanzo, vedo un Nanzo a Barchetta qua. Venendo da Ghiaccio.
0: Io ho capito. Ah beh, io, in tutte maniere, a Fontana, luogo che si chiamano, che portano il suo nome, ce n'è un ebboghi, non è mica la prima volta che ho sentito il suo nome così.
1: Ma va, ce ne devi essere più in più, mi pare Fontana, ti continua meglio così.
0: Allora, so che dia di noi, come posso dire, osservare che Bego ha fatto un piccolo giretto in due e me, bon, so, correndo dubbi in due e noi, è vero che no, siamo più forse più fortunati, e, bon, e più su di noi appena sai, amentuato, dunque l'acqua corre in meno, ma corre sempre. Ma ce n'è, mi è già accaduto, di oggi davanti a una fontana, bon, allora non c'era più un'onda, e di ribassare l'anno dopo, e da bere mi corri sempre l'acqua, dunque c'è una specie di quando va di su con stato gusti si de contento di verità, l'acqua è buttata e faccio sempre piacere
1: si doppio, ma è vero che da voi quest'anno è più ito
0: appena io a paragonando con altri luoghi sì è più assai,
1: ma un amico che stava a Giugatoglia vanno quanto farà? Manco 15 giorni adesso che è venuto con acqua.
0: Yeah, un quasi manna abbassata, hanno un bello temporale, ben deribassato, so, avanti con Golo sabato, e è vero che, no, e poi è vero che la configurazione dei luoghi fa che per Awa, siamo piuttosto servo di vento,
1: quindi a noi, un po' non mi ricordo manco più, ha più vito può essere un po' l'inverno, ma dopo non è più fatto nulla.
0: Ma si spera che ci sarà di nuovo assai neve, non ci sia mica troppo gallo, troppo un furia, perché dopo struggiamo. Perché la neve interessante se la dura. Se non dura mica, dopo è vero che se la si neva come l'è venuta, se non tene mica un balè a nonda. Dunque si spera di avere comunque assai neve e un tempo che ci permette che la si mantenga.
1: Ah, sicuro, speriamo sempre, neve, acqua, usore, ma avuto, non ha avuto un cupio che c'è con il suo, ma fa. Vabbè, aspetteremo l'acqua e di dicembre poi sarà la neve. Sembra a me, perché qui non è la neve.
0: Forse chi bannerà la bianchina.
1: Un certo metro, io davanti a me c'è la punta, si chiama la punta, sopra il ghiaccio a 800 metri
0: a 800 a buon mai io 800
1: metri c'è faccio quasi 800 e su enti quando sono neva beh montagna quindi non c'è la neve da punta.
0: Bon, e beh, bene.
1: Allora, saluto a tutti.
0: A ringraziarvi una bella giornata, Uise. A beggi. Allora, continuiamo con Gian Paolo Boletti, aspettando la vostra partecipazione. Ecco i miei.

0: Allez, Traoré Menoué, j'ai à quoi Traoré l'actualité, à Traoré, pardon, à demi l'actualité, qu'aux horaires assuntes. In tant que j'entends, on a une soulasse, qu'à Gozalou, d'entendre les bons jours, nous.
1: Salut, camarade, merci.
0: Salut, monsieur Antoine, comment allez-vous?
1: Favorite.
0: Oui.
1: Baba est bon, je
0: dis bien. Oui, on ne fait mal, bien ingrat, vous voyez, nous?
1: Oui, baba.
0: Alors.
1: Je n'ai pas mis.
0: Non.
1: Un saluto a tutti i nostri amici, a tutta l'auditori e a tutta la vostra squadra.
0: Ringraziabile.
1: E poi, Baietto, aveva una piccola poesia, non ta, a Vuntana, sapete, bai ballato c'è da Vuntana.
0: Marigold,
1: A Merzana. Allora, a Igu Franca, ad auzione, non mai sa più esattamente bene che può essere a Merzana.
0: Alors, badiai, noi sobra o baese, noi mo a Merz, di una specie di vuresta che con dello zibi a berso, da l'orezza berso, cioè Gerard, bon, si mo ga o principio, costi c'è un luogo che si chiama a Merz, ma non so mica so che la volei.
1: Beh, io mando, io sono indicato a Merzana, donc a Melizzana, a cosa, l'aubergine.
0: L'aubergine,
1: e a Marzo, bon, appena fragico, qua, Marzo appena passato. Ma se no, non è mica la stessa indicazione, sono indicato e non so mica dentro alla mano.
0: Non so mica se lui c'è un rapporto con Marzo, o mese di Marzo, o mico, manca appena, non so.
1: Non sapremo mai che sarà.
0: Perché a Marz gli è di noi, in francese non so più, come la chiamano in francese? Non so più. Qualcosa che andiamo a dire di un nostro gruppo, hein? A Marz è là.
1: Ma parla di più, poi.
0: No. Enfin, Madarivene. A dire con francese, in corsa so che certi genoa a Merz. Sono mica dottore, ma dietro. E bisogna a Usto, ma gu tutto qui. Pas la bile.
1: Mi pare che la sia cosa, ma sa.
0: Maddalena mi ha detto, ecco, la rat, ecco, ha ragione. La rat, ecco. A ringrazio.
1: C'è un
0: nome. Io conosco mica. A Merz gli di noi la rat, ecco, e bene.
1: A Vesicubia torna un altro nome.
0: Maddalena segue di sa tutto.
1: Maddalena.
0: Elle ne rate rien.
1: Maddalena.
0: Eh oui, puis elle ne rate rien, puisque nous parlons de la rate. Ni mon acabi, nous faisons l'onde. Allez. Alors, je te m'as senti sa poésie.
1: Allora, la chiamata o Merzana.
0: Ah.
1: Di ballo, se volete.
0: Sì.
1: Mi più bene. Dai tempi più lontani hai saputo anna qua arricchia di anuscianima senza mai giga sotto adulta serena scorrenu gioia e pena. Hai donto istigato tutti si innamorati audobe sculisciati qua scura di adospannata carezzi a nostra memoria con tutte se belle storie. A esempio impresa se un aspesso belate che portano non tu un cabagno giare d'un livio prelevato funu le nostre antenate che hanno frustato e due diappate. Tutti tu che apri a stai campusanto ad usugente quanta era pianto quando l'abbassavo a iente aggrancata d'un dolore da monto eppure gli portavo un forto con sacqua fresca e rinforzo. Ci regali oggi un borro d'un'acqua cugiata e pura che face gore l'uso scioro rallegrando la natura quanta arsure hai stanciato in estonde di capitane. Eccoci, un piccolo omaggio a
0: Arzura di una grande sede, Igu, per quelli che imparano la lingua. È buiudo su piccolo yogo e barole, l'acqua che porta conforto, sapendo che il conforto è di noi un nome che è dato quando va a rigire per l'interno, giusto appunto, e va a venire da lontano, erano un bidate a mangiare, a faccena, eccetera. Questo si chiamava conforto.
1: Ah, Da Igu Vronka.
0: Ah, non la sabia de mica.
1: No, no, la sabia, ma quando la più scritta.
0: Ah, allora, io pensavo che lui fosse un piccolo
1: uomo così. No, mica di sì, è lui che mi ha fatto scrivere così, ma una volta che lei ha scritto, io ho detto, mi, c'è una, c'è di vera c'è una lei a Google.
0: Voilà, non so se l'era...
1: No, non è mica vissuta.
0: Ma io ho pensato, enfin, io pensato che forse era... Era boiuda, ma felicitazioni gli stessi.
1: Ma come si restimente?
0: No,
1: ma lei ha capito Ubu, ma non tu un momento di
0: d'accordo, d'accordo. Eh beh, bien, ma ce n'era, non so più come lo si chiama.
1: Un acte manqué, forse.
0: Un acte manqué, ou alors ho fatto di sabbia improvvisata senza rendersi ne conto.
1: Come cosa, Monsieur Jourdain?
0: Monsieur Jourdain, esattamente, cercavo il suo nome, Jourdain, ecco, è bene, è bene. Parlavo a fin due rime senza, e non se ne abbia amica.
1: Eh beh, come dire.
0: Siete come Jourdain.
1: Sì, è sicura e fa un cubeggio.
0: Siete anche un fiume che corre.
1: Pare vera.
0: No, un fiume per Jourdain.
1: Attenzione,
0: chi ce l'ha seguita?
1: Ma non mi ha chiamato, lei si è diviata all'ordine, perché siamo mica andati a fare scrittura qui.
0: No, no, no, ma... no. Bon, no, no, felice, no, è bello che interessante di noi avere questa scrittura, non una, è una vontana, può essere una sorgente, può essere un bolle ruamento da mezz'anna dura. A spesso si scrive non è vontana, non è sorgente. No, no, no, no, ma
1: hanno scritto già non è mezz'anna, ha scritto Paolo Gisi. Felici,
0: yeah.
1: E ne aveva già una, non ha un libretto che ha fatto, ma non ha due chi bere, Babu ne aveva uno franco-francese.
0: Beh, perché pare che hanno scritto, per ragioni semplici, suppongo che è importante per la popolazione.
1: Non c'è, che questo momento dolente, gli hanno obbligato da questi, ci dicono tu che io ho... A un chilometro, no, mica un chilometro, a 600 metri del paese.
0: D'accordo,
1: cioè, a casa di Nagustini c'è cioè, proprio un chilometro, ma dunque, ci cioè, a portare la cosa, è già nel tuo capagno.
0: È bene.
1: E io, giusto un affare, al momento dato, sono mica buono, tutto il mondo non è buono mica a sapere, ha detto, hai tanto istigato tutti gli innamorati, a utopie scurisciate, perché si dice quando una sedella aveva tu basso più grande che una furcatoia che lei si è trovata incinta e gli scurisciata a Merzano.
0: Ah, d'accordo, io c'è la sabella questa, d'accordo. Io.
1: Ma lei c'è la sabella, perché sono mi sono permesso di spiegare.
0: No, no, deve tu, no, perché se lo c'è altri punti che ho contato, c'è tornato due minuti, se lo c'è un altro punto a sviluppare o a ribia, con piacere.
1: No, voglio una fare, ma mi sono di capo, ma in questa maniera. Io sta puntana c'è non tu mo muro uso rigiato una piccola video video di 10 secondi così a poi guardarsi se può interessa.
0: Ah beh, io andrei a diaber dans ta vostra bagina allora.
1: E così bon ma gli lascia
0: a
1: giornalista.
0: Io ma lascia a piazza all'attualità all'informazione. Senti Donto, a ringraziare per una bella giornata. Allez, à Bège. Aïgou, ben, collègue, ici, c'est guide. Nous pouvons dire droit à l'émission d'un podcast. Donc, collègue, nous manquons à peine au principe. Et, fra altro, y gonci, chernendo l'ourte de notre ami Giuseppe, parlant de barrette cose comme sempre. Et de nous, de aguantida de zou, qui chou la mette, qu'on débova de préparer de l'ostre de reine. Allez, d'aguer un minute, j'ai redroem, ferremo biaza à l'isandre sanguinetti, et posseremo dans ensemble, si n'a très remède.
2: RCFM è più belle canzoni corse.

0: Badim con Pedro Bracci, la Radio Ridro, Biulia Barla di un concerto che sarà proposto in corti o 10 d'ottobre, beh, Chloé, due gruppi hanno partecipa per cercare di Bia e di Ragoglie Soli, beh, giusto appunto l'associo Giustizia beh Chloé. Alors, sa da bassa a Igudona o 10 d'ottobre, un sabato, a Noreiser, in corti Noadiesa di L'Annunziada, e i gruppi saranno quello di Isuladine e di Giardiluna, dunque il sabato 10 d'ottobre. Allì, ridroviamo ad Idea Ostra, passeremo un bel tavere, ma prima c'è Chantal con noi in Furiani. Cosa saluto Chantal, buongiorno.
1: Salut, sei Juan Carlo.
0: Buongiorno a voi.
1: Allora, andate bene?
0: Ieri, vi ringrazio e voi?
1: Che mandare.
0: Bon, tanto meglio.
1: Appena di calmo, di tali, ci andiamo, di tanta faradina.
0: No, ma deve tu, poi c'è dall'occasione di parlare a Penuccia.
1: Allora, ci faccio piacere.
0: Allora, diteci.
1: Allora, buongiorno a tutti, tutti gli amici che ci stanno assente.
0: Mm-hmm.
1: Allora, andiamo a dire che chi sia che è sterinato.
0: Chi è?
1: Sterinato.
0: Sterinato, no, allora io non so mica so che la vuole.
1: Ah, no, ne vuoi dire mica, noi...
0: Oh, forse chi si dice anche un due me, ma non conosco mica tutte le parole.
1: Forse no. Noi certe parole ne esistono mica per tutto, ma no. Allora, è sterinato, sta persona, io sono sterinato, sono crepato un corpo lì.
0: Ah, ho fatto essere fiacco, ammettimo.
1: Ah, là, è fiacco, è crepato.
0: Crepato, d'accordo.
1: Sono crepato, sono sterinato, ho travagliato tanto in giardino, sono sterinato.
0: D'accordo.
1: Allora, ecco, credete, dopo, ha riminato cielo e terra.
0: Il a remué chez les terres.
1: Voilà, remué, riminato.
0: Certi, je nous rumina,
1: voilà,
0: rumina. Rumina, rumina, rumina,
1: rumina, rumina, voilà, come quando devo rumina a zuppa. Devo ruminare la zuppa.
0: Io anche noi.
1: Rumina a zuppa, mi sta a zuppa. Rimena mi sta a zuppa. Dopo un'espressione. Allora... Tu mi porti di vora in canzone, va.
0: Non è mica caso, non è mica caso.
1: Mica.
0: Ma perché si può portare niente di vora in canzone? Mica
1: voglia, ma certe persone ci portano di vora in canzone. Ci devono fare un po'...
0: E ci facciano grene in portoghese.
1: Allora, tu mi porti di vora in canzone, mi promette c'è le terra.
0: È vero,
1: è vero. E poi, qualcosa non la faccio mica. Non so più cosa c'è lì, non
0: faccio nulla. No, ma sentite, già a Giacir Capo domanda tempo, sterinato, i nostri amici, se le conosciute in altri luoghi, mi interessa
1: d'accordo,
0: Isabella.
1: Sì, sono sterinato, forse Madeleine, non so se un paese invece la sa, ci sta, sente,
0: là. Ieri, le marie droite da qui a poco d'altronde, agirà, se la conosce sa...
1: Voilà, sta parola, questo, ecco.
0: D'accordo.
1: Allora, vivi vaso a tutti e a voi e tante salute.
0: Allora, a ringraziarvi,
1: Allez,
0: a beggi. Allez, andiamo in tavera, c'è Saverio con noi. Se lo mi sente. Buongiorno, salute. Ma io mi canteso principio, buongiorno.
2: Buongiorno. No, io vi chiamo per parlare un po' di toponimia. Voilà, a Nanta Comune c'è un luogo abbastanza lontano da un paese, in montagna, si chiama Acqua Lunaria.
0: Mm-hmm.
2: E infatti sul luogo ci sono i monti, francamente in corso, mi scappa un nome, ma spesa di cuvette. Oui, quand il doupio, voilà, c'est un piani d'acqua.
0: Ma poi, si desigur, non ta pronunci, è Lunari, un po' mica essere Lunaria, ad emettimo, noi so, vi faccio la domanda.
2: Poi è Lunaria, qui sa è vera,
0: non so mica.
2: No, poi è Lunaria, qui sa è vera, un naso comica, e io ho sempre, inteso Lunaria. Ma è vero che...
0: Ah, se vedete inteso sempre Lunaria, sarà Lunaria.
2: Voilà, è possibile, un dopo, bon. E beh, in questo luogo, quando a luna giusta appunto era piena e chi aveva subito un po' di manzo, ai enti guardavano a enti picchi.
0: Ma mi sentimo male perché mi perdimo, eh? O sapete, mi sentite? Ah, a dire, allora si da non lungo non passa più.
2: Voilà, chi cacciava un
0: allora, o sapete, scusate, ben ho perso chi forse chi non passa mica ben due esite. Allora, nel momento che non teso a vine.
2: A gente cudava in suo loco, a chi dia, chi...
0: Ah, è un passamica, è un peccato. Non lo mi spiace, ma... Ah, oggi ritroviamo, e forse un... Bista de vermo, o così no, così faccio un'altra brua, ma penso che... temo che... ben uberso. Di modo definitivo, se mai usenteremo, se lo basta in un luogo che ci permette di averlo donna, ubbieremo con piacere. Allora, intanto c'è Maddalena, una casa nuova. Maddalena, salute.
3: Salute a voi, salute a tutti.
0: Salute, salute.
3: Intanto vi ritrovo a sapere, io cercheremo di dirvi. Allora, ma già una risposta, perché è meglio che tutto ciò che si sente. Allora, una giurata ad un'onda, forse che mi sono grattata con pazienza e con premura un cervello e madura giunse a parola mersa che senza la vede persa. Ah, sapete, allora, non è mica mersa, di mersa, di una L, ma sapete che ci formiamo tutto.
0: Ma io mi ricordo che l'avevo intesa pronunciata così. Ma
3: allora, dice non mersa, forse è qua giù, ma è qui di mersa. Ma è vero che diciamo mersa.
0: Hai inteso la merza io, ma bon.
3: Ma di melsa, dico senza la vita persa perché bere che se la vischiata a melsa, spesso dicevano l'affare era gravissimo, si moriva, no?
0: Ah beh,
3: non ha fatto in una che non ci si passa mai, ma già so importanza.
0: E conseguenze sono...
3: E conseguenze sono gravissime.
0: Gravissime.
3: Ah bon, avrai un disagio non da tutto ciò che è monteso perché... Dice che la parla della come santo, eh?
0: Ah, tu vuoi dire a vostro barredino?
3: No,
0: bon,
3: ma io so che ti è diventato persa, più che persa. C'è da voler trovare una risposta a tutte queste cose, questo è sicuro.
0: C'è una lagnanza che è stata abbrusta.
3: Ce la fa così.
0: La giustizia passerà.
3: Ci saranno le punizioni, poi se le ziole, come si dice, rende normali, arrestati... Direi di fumare di fare tutto ciò come questo è un'altra questione.
0: A sapere che l'avevano fatto
3: A bere i gabbi a giusto certe foto violi basta
0: conseguenze di radio di
3: un mondo perso di gioventù comunque
0: per giungere
3: mica bere che questa
0: dico mica che voilà c'è la tan esempio appena hai ragione on cuse boiui là tu ci do a me faccio come sa sai perché quando ho visto ciò che ho visto e bene che c'è la tendenza comunque per un dì e fa scimità
3: ho visto certi commenti ci andiamo all'odio a tombare a fare e non andare giù mica
0: no
3: la fare no che la come voi voi c'è che la passi ma che la passi a giustizia
0: esattamente
3: e dopo io dico comunque c'è affari più belli che aggiunteso stamane aggiunteso a Polo che ci gampa Polo Turchi Doriani queste piccole croniche quella di stamane non era mica male
0: peccato l'aggiunteso
3: quella di Lerre. Allora la giurista appena passò non te rete ma
0: quella di Lerre la giuletta anche io
3: se lo deve essere incalcato no
0: allora qui c'è un soggetto
3: ma è bello è stata ben detta quello che un calca è cosa che non calca mica è cosa un paradiso l'altro è cosa naturale ma dopo è come se voi mettiate due gladiatori.
0: Beh, poi un rudula de dentro.
3: Ma poco.
0: Poco, boh, e non, donc.
3: Mi sento un po' di stesso. Poi mi sono tenuta che un ere la fare.
0: Allora, voilà, è bene che sono d'accordo con voi. Se tutto a salvezza di a lingua, si trova sul livello giusto, allora fossi lavoro, fossi lavoro.
3: E dopo è un teso di no.
0: No, ma voglio aggiustare, scusate, capisco che per certi è qualcosa di importante in noi, dico mica che ne faccio mica una risa di qui.
3: Ma che lo sia importante, d'accordo, ma non c'è mica franca certe
0: dopo limite. C'è mica fa Craig, quello che è un rodule di amica è meno gusto che quello che va unicamente
3: ecco,
0: e poi in certe regioni rodulavano in meno, ma questa è di noi a dimessa da
3: hai visto anche in Italia. In Italia rodoleggiano. Certe regioni no.
0: Di meno. No, ma questo è vero che...
3: No, ma non capendo, certi. Allora, vedete che è così, eh? E dopo aggiunte su in no per passare, dopo passare la parola, a... come si chiama? Gerandolone dirà Vari Franceschetti che parlava con uno dei violi di Antera Murucchi. Si va a Boe desante, francamente non sapeva mica che ne ha tre violi. Allora,
0: Jean-Paul, François e Charlotte.
3: Allora, questo era Jean-Paul.
0: Il
3: un circa ore.
0: Ah, Jean-Paul è professore di letteratura americana in Parigi. Bene.
3: Ecco, e fa assai ricerche, non ta tutto ciò che è afro-americano, non ta l'identità, come si può dire, grossamente di l'identità, di parecchie identità che le siano tra l'uomo, tra di noi, e lingue, come si può dire, errato, si può più dire così, c'è più, ma di noi...
0: I boboli, diremmo i boboli...
3: Il genere, l'identità dei gens,
0: esattamente.
3: Parecchie cose.
0: Ah, ma di
3: veramente mi so campare.
0: È un intellettuale, è qualche sia che...
3: E poi allora, ciò che mi ha fatto piacere, è qualcosa da fare. Parlava un corso magnifico,
0: schietto,
3: e un francese magnifico.
0: Allora, posto che parla di un terra amoroso, che abbiamo registrato l'emissione di Guazzo Zuril e con Sonia Moretti, passerà Dio e Ghibin, l'hanno già messa in boîte, come lo si dice, questo di nuovo passerà di una bella stonda, di Dio e Ghibin del sopraluogo, ma dopo c'è di nuovo podcast, anche se abbiamo mancato.
3: Ma sapete, podcast,
0: ma voglio dire, riveniamo in tallo, perché di un libro che ha novato i tre figli e Sonia Moretti
3: e
0: una gamba di sante e poi questi sentire da maestria e la lingua e noi
3: Bon, elle est stato comme questo così che parlava stamane, elle gli ha dato la cultura in noi, a mamma era
0: allora, se era di Guadalupe, ben so.
3: Forse. Dunque francamente,
0: di sicuro. Maddalena, vi lascio così e mi abbia tornato due persone. Un mirata di mica.
3: Ma gratta per mirato.
0: Allez, a beggio. Andiamo in San Giovanni Garbine Pobo in Pontale. Allez, andiamo a ritrovare Giovanni. Salute, Uiua.
4: Oh,
0: dopo l'udente. Tutto va bene e poi in
4: uno. Va bene.
0: Questo Sangavino, tutto si passa bene?
4: Ah, sempre così.
0: Bon, tanto meglio. Allora, visto la sente con piacere?
4: Buongiorno a tutti, da Milano. Tu vieni a venire a Melza.
0: Ah, a Melza.
4: È una espressione che io ho ventuato a Nanta di Avostra.
0: Ah, ditemi. Ma ricordo più allora.
4: Chi è nata a ricetta di Arriviga?
0: Ah, d'accordo, io non era mica un'espressione, era so che lo giorno la metto una Arriviga, d'accordo.
4: Un pezzo di volato, un pezzo di volo, un pezzo di mezzo.
0: Di mezzo, d'accordo.
4: L'ha fatto. Dopo c'è a Merce qui, dopo c'è a Mercia.
0: Ah, a Mercia c'è le più allora.
4: A Mercia c'è le troc, no?
0: Ah, alors, forse non doit boy, hein. Et à marcha, permet le à marcha ou à marcha, hein, le pu, dit Gérard, hein.
4: Le pu, c'est à marcha, avec quoi.
0: Et à marcha, oui. Non, il m'a marcha, m'a dit l'istesse, il s'est sa parole, hein.
4: Et à marcha. À marcha, c'est le troc.
0: Ah bon?
4: Marcha pas marcha.
0: Ah, ma sapete mi face ben sa a merci in Italia dice no o va tu divende d'accordo ieri ah merci d'accordo le troc capisco d'accordo abbiamo imparato una sabbia amica questa perché le troc noi baratto non sono mi sbaglio mica baratta non è mica trocché no ah bon mi sbaglio enfin due noi sono sicuro che baratta di o va tu scambiare qualcosa le troc una maniera di va appena di va de troquer hein, semplicemente hein.
4: Penso che Stefano sotto da alla gabbia perché sono in regione devo
0: parla de e vostre parlate si assumiano a sai hein, e
4: la pronunciazione cambia molto
0: è vero
4: Bon, pas oublié tout, pas plus presque heureux d'andar.
0: Bon, alors, Biringrad, je n'avais à peine disais que dans l'émission, on a encore au niveau du riloche, ou privilégié. Belle journée d'abord, il y a au biège, hein.
4: A Belge.
0: E non c'è stata una maniera di ridurre a sapere, non sapere se mai ci interessiamo per il domani. Eh? Ci parlava di questo luogo, lunaria, lunaria, dunque, ah, ecco, lo pronunciava così, e aveva una domanda in giro a sa parola e sa dobonimia. Bon, se mai ne riparleremo. Intanto andiamo un po' in teale, c'è un angelo salute.
5: Anche saluto a tutti.
0: Buongiorno.
5: A Merza, ogni piccola parola straordinaria di bocca di tutto il mondo. La strega l'hanno parlato, parlavamo di sport.
0: Ma chi dici a te? Perché non mi ricordo mica.
5: Parlavamo di sport, di wallo e tutto. Io ho detto, quando eravamo giovani, non sentivamo mica a Merza, poi abbiamo il ballone con 2 o 3 ore.
0: Ecco. Ah, d'accordo. No, era abbastanza d'accordo, d'accordo.
5: Ma ogni mica con voi, con qualche sia.
0: Ah, d'accordo.
5: Bon, voglio anche qui, piove e c'è un sole.
0: Ah, allora io conoscete l'espressione.
5: Allora, in francese dice le diable va sa femme, un mari sa figlia. Bon, non c'è mica trovo una parola che può andare con questa espressione qui.
0: In corso c'è l'espressione quando è lo piove che lo gira a tempo un sole, eh?
5: Esiste.
0: Ah beh, a volpe e uriccio si maridano.
5: Ah, è bello. Sapevo che c'era quello, ma non c'è mica...
0: Dicono così, quando le ugaso, a volpe e uriccio si maridano.
5: Una poesia di Angelo Santo Versini. Allora, piove. Allora, uccello che va su asso e usole... Non dà più calore. Allora, un pastore dice, e può piove, e così sarà tempera e nascerà l'erba. E chi con sto secco non c'era che barba, e così ad aggresce un latte. Allora, può piove. Vignaiolo lascia piove, chi ci vuole l'acqua del vino. E lui dice lascia piove e poi dopo lascia piove anche un canto nero che ciò che ingorga si sgorgerà e lascia piove anche un canto nero e anche la giovanotta lascia piove quando il tempo è croscio e nuvoloso giugna a berela, uso amoroso, sognando di cose nuove, anche la giovanotta lascia piove. Lascia piove anche un scagliolo, l'acqua di un gele, un'è fangosa, l'acqua lava, l'aria adera e ogni cosa fa già ugata di usolo quando è lo piove buscagliolo. Allora un buscagliolo si può dire di no un maturagliolo le marodeur in francese. O madoradiolo di quello che si usca dopo la raccolta i frutti di lastri, l'uva e castagne e d'astri frutti. Allora, il madoradiolo, il buscadioli, beh, i castagnesi, come si dice?
0: Castagnicciai.
5: Castagnicciai, voilà, scusami. Sono quelli che, allora, si castagnicciai, sono quelli che hanno... Non ho mica castagne soie,
0: vedete? D'accordo, d'accordo, d'accordo, d'accordo.
5: E poi a quelli che non hanno mica castagne, che vanno a,
0: a buscare
5: qualcosa, busca, e chiamate così.
0: I buscaglioli.
5: Ecco, ecco per oggi.
0: A ringraziarvi, allez, a beci, a beci. Madalena, per finire l'emissione, forse una precisione, penso, io Madalena ribia da parola.
3: Scusami.
0: No, bene va.
3: Chantal.
0: Yeah.
3: Allora, elle a detto sterinato.
0: Sterinato, beh, crebato, oui.
3: Allora, a mia mamma è zia, e forse che c'è una, c'è qualcosa di bere, ella è zia, so sdirinata, vuol dire che non è più rane.
0: Yeah, ma sdirinata, la mia intesa è già dell'emissione.
3: Allora, forse è quasi la stessa, è una maniera di dirla.
0: Sdirinata seria in francese errante,
3: se mi sbaglio mica. Ecco, con due davanti, come si dice, perché le privatif, qua. Yeah. Non ha di più rien, qua. Non ha di più.
0: Sdirinata.
3: Sdirinata.
0: Ah, ma penso che avete ragione, interessante questa rimarca. Sono quasi sicuro.
3: Ecco,
0: sdirinata e sdirinata.
3: Non so sdirinata, ne intesa ancora.
0: Ah, errante. Allora, che buon amico della giuntese, ma non tu gol, perché ne parlavo ancora, non è di mica fatto caso, ma è sdirinato, è la giuntese anche in casa.
3: Se non hai mica dato la spiegazione, è un capiamica.
0: Eh beh, sdirinato.
3: Quando l'ha detto, se sono crepato un colpo, up, tanto mi è venuta.
0: Sto sdirinato,
3: voilà. Non hai mica relazione, ride con sdirinato.
0: No, ecco, là, interessante, perché chi, là, così è mua broa che è la stessa parola, è la stessa
3: usanza. Ecco, penso che sì.
0: Donc, e poi per finire, le troc di Guarato, sei d'accordo con me?
3: Ah, yeah. E merce.
0: E merce in italiano.
3: Quando parla di merce, sono marchandise.
0: E marchandise.
3: Quando parla di droga, lo li hai, o vato di va, di va. Così, oui.
0: Di baratta.
3: Di Guarata, di Guarata, e merce, di Guarata. Ma lui non si dice mica troppo.
0: No, è questione non agonisce mica.
3: Ecco.
0: Bon,
3: salute, scusate.
0: No, è devatto perché Proasini viene.
3: D'accordo, se vuoi dire una risposta.
0: No, è devatto perché, voilà, si assumiano veramente. Enfin, sono gli stessi, questo è sicuro. Bon, bella giornata a voi, a beggi. Allez, a Giavini, con i ringraziamenti a quelli che hanno partecipato, a quelli che ci hanno seguito, a quelli che ci hanno arrivato più tardi. Voglio ringraziare di nuovo a Nicolao e di Giacomo, mia Marianne, Giulia e noi, e poi a Camilo Mazzier, che oggi ufficialmente, a voi coco, ufficialmente è entrato in nuova mia di Arreganza Mora, donc una lunga e bella strada fiorita, su di del che ha dato moviole, anche appena più giovane, gli stessi, donc che tappi una bella la strada. Ecco, buona fortuna e a domani se Dio vuole.

0: Ringraziamo di continuare con noi. Femmo piazza oggi a Lilin sul personaggio della nostra amica Angela Ponentini. Continuiamo con i racconti.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur. Ici.
3: Lilina e Babona cavalla muovre la unia nusotta o monte adora e sciocchen si schi desi lasciano abigina. Tutto è bene, be fortuna. Averemo i nostri gabretti ben Natale a moggiù c'è i giovabò. Puoi forse anche allevà, se ne avemo una o ue femmine. Babone si scavalca e s'abigina piano piano i gabre. Metti di qua su, o Lilina, che non possano sforcare o giasso i giovabò a giuccia. Chi sta assente un minimo sono. E gabre so accolte, ma anse chi so casane. Anche se le hanno passato qualche mese in montagna, sanno a chi uvre due abigine chi si sta meglio in baraccone a notte, qua appena i bruandi andiamo a mangiare. Eccoci a cavalla la nostra muvrilla, con le nostre cinque sciocche che ci vilano un enzo. Colomba la nostra gagna guarda quantunque che non torci in strada e verso mezz'ora useremo un paese. Guaracone è pronto vicino a quello in muvrilla e mangiare so fornide. Per chi i gabretti possano nascere in più belle condizioni. Torna un misacciolo e paverna a via. Quest'anno a Bone sapeva tu presta un becco bianco, corni balmulato. A domani per l'ultimo spriccio di la nostra spassigliata in montagna, a riguardo le sciocche. Allora oggi ridaneremo e sciocche sicuramente chi so e gabre di a casa. Fornide, cabretti, baraccone, casane, insischide.

0: un instant l'info. Ensuite, ce sera Antoine Duigé, il est avec vous pour vous accompagner avec sa partie jeu, ses invités jusqu'à 19h. On sépare avec une faula que l'on doit à Benet, où notre ami Guizzo Buncasinc, que la faula di Uyalu e di Aolpe. A tutti, bibri, gunavella la vina e giornata. Ci ritroviamo se dieu le domani a 2 ore per l'idea vostra. Portate vieux.
1: Vous écoutez ici.
2: Ici RCFM.
3: Uyalu e Aolpe. Alla cima d'un erburone, un gallone capi macchia, tenia luce su regione, guardinca ad ogni minaccia. Quando ecco una volpe ingentilita, inludì come in lubare, gli dichiara, o fratelli, a base generale stabilita, avere finita, ti ne do la prova, fala, e in un abbraccio festighiamo la nuova. Ma va presto, devo portare l'imbasciata e in più luoghi sono aspettata. Oramai tu colidoi, bugate senza pensieri, all'ilata vedo a noi, sempre fidati e sinceri. Fate nelle vive a oltranza, ma prima ricevi un bacio di fratellanza. Ah, un po' Isabè, a gioia che era mia, disse Uallo di moda messaggera, ti sarebbe finita la guerra rubea tra di noi, non tu stadera. Ma beguano un cane le radio e preste qui e confermerà lo do messaggio. Falo e tutte e tre a rallegrarci un conteremmo gli abbracci. Addio, disse la volpe, tanto aiuta fa, a un'altra volta per festeggiare. E all'istante, sbigottita da lontana, ha trotto volpino verso la tana, e divede la fuglia spaventata, un galloccio si face una risata. Con ne gioia minore d'ingannare l'ingannatore. E spesso anche lo più malizioso va per tonde e resta doso.
2: Ici RCFM,
1: actu locale, musique et podcast.

0: Ogni domani, Galway, dans TRCFM. Ci ritroviamo a voir Paul Turchiduriani, Piazza Gronaga, Obol, stasera a lettera R.
1: Obol, non terrete, erede su giole, e nada una lida di guelle. R. A lettera R. Bastava poco da infiare i discorsi. Si incalca o no? Bah, due partiti sono di gusti. A lingua gossa spudica contro la lingua gossa imparata. Uero gosso sarebbe quello di aereo incarcata e l'altra sarebbe quella di aereo francese. E io volo sotto un terzo partito, asai, sempre a strada in mezzo. Mi basta a me a sentire idee di giovani e tutti quanti che parlano questa lingua. Quando io vengo insegnato, sperte non te erede, parlare in carudio, so contento come un picchio. Per il resto, penso alle ditaniche, indovinosi modi e al livello di lingua gossa in tutti i casi, e penso che, non a certi soggetti, siamo in traccia i bullici e i biati di quello attelo che si affonda, contrastando non a l'imperatura di l'acqua. Invece di riflettere a maniere nuove e sicure di dramanda, poteriamo organizzare scontri di MMA, di bozza, non a cosa è la parola più antica, di agar o gane. Perché mica costruire un'arena e non pa due gladiatori a mezzo? Uno sarebbe il campione di U, ti la digo, e l'altro il cavaliere di A di digo. Quello che è sempre rito, a vine, ha vinto. E mentre si dazzano o bulle sti due guerrieri, a lingua ella sparisce.
2: Ici RCFM.
0: Merci Paul. On retrouve évidemment Paul Turchiduriani dès demain à la même heure sur RCFM pour sa chronique Obol. Dans quelques instants, on va s'intéresser au premier Open de danse de Corse qui débute demain du côté de Folley. On sera avec Patricia Noguera pour en parler. Bruno Mars, On My Soul, RCFM, il est 17h20 et c'est en temps pour vous accompagner jusqu'à 19h. Bonne soirée à toutes et à tous.

0: Le rock de téléphone sur RCFM, la musique de Cédric Savelli, membre fondateur, ou en tout cas l'un des membres importants de l'Alba. Il nous régale parce que Cédric a une grande culture musicale. On passe de la chanson corse à la chanson traditionnelle française et puis aux grands succès internationaux. Il a toujours un œil critique très intéressant et c'est justement le cas de son émission Liami. Cédric, qu'on retrouve après sur RCFM.
1: Ici RCFM.
2: Liam, Cédric Savelli.
3: Si ad attenti, qui non si parla mica di finzione, né di serie cu zombie, né di murtula di vagabondi, di un scenario di cinema, Childish Gambino, as known as Donald Glover, un contanun d'aigue. Passando, vi dice qualcosa un nome Glover, aio, circa d'appena. Pa ricordate a gupaccia di Mel Gibson, uso gulego afroamericano, ecco l'arme fatale. Danny Glover, Donald e Uvioro di Danny. Voilà. Per bulta la nostra canzone ad odi e iso zombie a gambino so belli gabivi. Diante di urrada non entro da usoldo, da consumo, da gorsa o profitto. Una società in autofagia che nutrita da se stessa, fagugiteria iso membri propri senza manco vane caso. Ubezzo una nonda di leggero. E un costato quasi un allarme che s'appoggia non ta un groove che paradossalmente ferma balla d'odio assai si montrace e smarisce diurrandogi e ballando in una transa incosciente. E un so che di dè omu libero da un giorno di averida fino alla notte infinita seguidava l'ombra che cercava te. Di stomu libero non si annunda nisun nome nisuna faccia nisuna dedica, canto per un uomo libero, esce in un 1988, cantata da un dei più grandi poeti corsi, a pare mio. Gian Paolo Poletti ha portato nante alle spalle una bella parte di un beso di un riacquisto, con altri artisti di Asoleva, rigusando di vede a corsi che smarisce i beto a una cultura con era mica soia. L'uomo libero, dunque, non è mica una persona reale, è una figura. Un'immagine in due, ognuno si può ritrovare. Ed è proprio questo, o senso di quell'ombra, la culturazione, una nonda che bere con l'apertura al mondo, che è proprio l'opposto. Un nemico andà a cercare risonanze altro, come oggi proviamo ogni settimana, questa missione, mettendo in dialogo culture diverse. La culturazione di perde uso punto d'appoggio, uso centro di gravità. Dan due si può pia bolu per scontrare l'altro. O non si può rinforzare chiudendosi in una scatoletta diosa, ma sapendo dove l'uene da bue spardiesi sempre più lontano verso l'altro e senza dissolversi dell'intenso viaggio. L'ombra che seguide all'uomo libero è metafora per di la libertà è quella dell'uomo senza ombra. Sono due visioni opposte al mondo. Baladì che non esiste mica l'uomo libero, o spero che l'uvage parte stomo libero, di irradi di usole, di intendo, è lo stesso una fonte, una sorgente luce.